0: América.
1: America.
2: Grazie, un po' clota, no, secondo che la data di mattina, da chiudere ogni domingo. Una cosita che devo poner per lo pie, passate a bailar due carao. Passate con io.